Mwamon menkai na men chiamo. Ani na mon fanche mi. Meni enhu ba bia. Janopei. Munyina good morning.